0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
3: Questa è fantastica. Quando l'accendi, ti piace!

0: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 2 e 58 minuti.
2: Un'estate in 100 canzoni.

Fantastica, come l'accendi? Ti piace? La

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto.

0: Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 4 e un minuto.
2: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni. I just love to say it. Jason.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Radio Fantastica, la radio, i 100 canzoni.
3: No matter what, you get.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.

0: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Ciao.
1: Time. Sono le 5 e un minuto.
2: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica. La radio in 100 canzoni. Come l'accendi? Ti piace?

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è fantastica. L'accendi? Ti piace? Fantastica.

0: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 6:01.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Raff.
1: Raff, ovvero Raffaele Riefoli, nasce a Margherita di Savoia, Foggia, il 29 settembre 1959. Fin da bambino la sua grande passione è la musica e appena adolescente, assieme a suo fratello Salvatore, fa parte dei sostenitori più accaniti del gruppo The Friends, una formazione locale molto apprezzata nel Barese e nel Foggiano. Allievo del professor Giovanni Battista Gorgoglione, che gli impartisce lezioni di canto e chitarra, Raffaele a soli 14 anni esordisce in coppia con Salvatore, che nel frattempo è diventato un apprezzato bassista. Trasferitosi a Firenze per studiare arte e architettura, Raffaele inizia a suonare con altri giovani artisti del movimento New Wave toscano. Componente della band Caffè Caracas, assieme a Ghigo Renzulli e Renzo Franchi, poi componenti di Litfiba, è proprio nel capoluogo toscano che Raff conosce Steve Piccolo, diventato un collaboratore fondamentale nel momento in cui comincia a fare musica pop. All'inizio degli anni Ottanta, chi ama la musica guarda alla scena londinese come al paese dei balocchi e anche Raff decide di partire per la capitale del Regno Unito. È proprio all'ombra del Big Ben che nel 1983 Raff scrive il suo primo grande successo, Self Control. In Italia nessuna etichetta è disposta a pubblicare il brano, che uscirà nel 1984 per una piccola casa discografica francese. Self Control scalerà le classifiche di mezzo mondo e grazie alla versione dell'americana Laura Branigan arriverà addirittura al numero uno della prestigiosa classifica Billboard negli USA. Alla fine del 1984 esce il primo album, intitolato Raff, che oltre a Self Control contiene anche Change Your Mind e Hard.

Nel 1987 Raff vince come autore il Festival di Sanremo. Sua infatti è Si può dare di più, la canzone che viene interpretata dal trio formato da Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi. Lo stesso anno, ancora con Umberto Tozzi, arriva terzo all'Eurofestival con il brano Gente di mare. Capace di scrivere canzoni dalle sonorità raffinate ed eleganti, Raff pubblica il suo primo album in lingua italiana nel 1988. Il disco, Svegliarsi un anno fa, include la canzone di Sanremo Inevitabile follia. All'Ariston, Raffaele Rieffoli sarà presente anche nel 1989 per presentare Cosa resterà degli anni 80, canzone che dà il titolo al suo nuovo CD. Alla fine dell'estate vince il Festival Bar con la hit Ti pretendo. Dalla fine degli anni 80 in poi, ogni uscita di Raff è un successo. Nell'album Sogni è tutto quello che c'è, del 1991, compare la canzone sanremese Oggi un Dio non ho, in coppia con Noah. Interminatamente. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è e Anche tu, nella quale duetta con Eros Ramazzotti. Un altro duetto celebre è quello con Laura Pausini in Mi rubi l'anima, una canzone che viene pubblicata nel 1993 nell'album d'esordio della cantante. Sempre nel 1993, Raff vince nuovamente il Festival Bar con Il battito animale, singolo incluso nell'album Cannibali assieme a Due e Stai con me. Alla metà degli anni 90 esce Manifesto, disco al quale, senza nessun aggravio sul costo di copertina, è abbinato Interagendo, il primo CD-ROM musicale mai edito in Italia. Nel 1996 Raff pubblica Collezione Temporanea, raccolta di 16 brani rimasterizzati arricchita dall'inedita Il Grande Salto. Nello stesso anno sposa la soubrette Gabriella Labate, che gli darà due figli, Bianca e Samuele.

In chiusura di secolo, Raff pubblica La Prova, un album dal suono graffiante che segna il ritorno verso le atmosfere rock degli esordi. Ancora due anni, la seconda paternità, e nel 2001 il cantautore incide il nuovo album Iperbole, uno dei suoi dischi di maggior successo in termini di vendite, grazie anche al singolo Infinito. Il tour successivo, volutamente organizzato in club di media grandezza, sarà una serie ininterrotta di Tutto Esaurito. Nello stesso anno, al MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, riceve un premio alla regia per il videoclip di Infinito, da lui ideato e girato. Nel 2002 Raff è invitato al Pavarotti & Friends e dopo si esibisce anche nell'ambito di Il Sale della Terra, grande manifestazione che si svolge in piazza San Pietro al cospetto di Papa Giovanni Paolo II. In questa occasione fa sua la richiesta degli abitanti di Cesana e chiede a Sua Santità di spegnere le antenne di Radio Vaticana che incombono sull'abitato. Durante l'estate il procuratore di Palermo, Grasso, gli consegna il premio Mariposa per la canzone Assolti, rap contro l'impunità dei potenti. Nello stesso periodo Raff diventa anche testimonial di Legambiente e si dedica ad alcune

iniziative mirate come Salviamo il Mondo. Nel 2004, con la collaborazione di Mario Venuti e Caballà, scrive Estate in città, una delle canzoni del nuovo album Ouch. Titolo che non significa niente, ma è solo il termine onomatopeico usato nei fumetti per indicare l'urto accidentale contro qualcosa di ingombrante e inaspettato. In contemporanea con Ouch, la Mondadori pubblica il libro Cosa resterà, scritto a quattro mani da Raff e Domenico Leggeri.

Nel 2005 esce la seconda raccolta di Raff, Tutto Raff. Nei due CD, oltre ai successi dell'artista, ci sono anche due bonus track. E Penso a te, cover della celebre canzone di Lucio Battisti, e Amarse o non amarse, versione spagnola di Amarsi o non amarsi. Il 2005 è anche l'anno della collaborazione con Edoardo Bennato e Alex Britti per il remake di Ogni favola è un gioco, del duetto La pace con Ron e della partecipazione al progetto Jet Lag, ai quali presta la voce nel brano È necessario. Nel 2006, dopo aver cambiato etichetta discografica ed essere passato dalla CGD alla Sony BMG, pubblica l'album Passeggeri distratti, anticipato dal singolo Dimentica. Ancora una prova elegante, nonché un disco di successo.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica.
3: L'estate più bella che c'è.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di Moby.
2: Richard Melville Hall nasce a New York l'11 settembre 1965. Pronipote del celebre romanziere autore di Moby Dick, fin da ragazzino suona la chitarra e su suggerimento della madre decide di assumere come nome d'arte parte del titolo del classico scritto da Lavo, Moby, appunto. Il primo gruppo lo fonda nel 1979 assieme ad alcuni compagni di scuola, con i quali suona cover come Money dei Pink Floyd e Birthday dei Beatles. L'anno dopo, scoperto il punk rock, milita in una band corrosiva che decide di darsi un nome come Vatican Commandos. Passato all'Università del Connecticut, nel 1983 riceve in regalo il suo primo registratore quattro piste. La manipolazione dei suoni per Moby è una folgorazione e nel giro di un anno abbandona gli studi al college e, tornato nella Grande Mela, vive per strada pur di tentare di affermarsi come DJ. A puntare sul suo talento è il Club Mars, ritrovo dove conosce i componenti del suo nuovo gruppo, gli Ultra Vivid Scene, con cui registra un album edito dall'etichetta 4AD. Il primo disco solista esce nel 1990 e si intitola Time's Up. Tra i singoli estratti anche Go, techno tormentone ispirato allo sceneggiato di David Lynch, Twin Peaks, che vende milioni di copie.

Sempre nel 1991, anno del trionfo mondiale di Moby con il singolo Go, escono anche i remix di Chorus, hit del gruppo inglese Rager, e Miserablism, dei Pet Shop Boys. Due successi che precedono un periodo di quasi totale oblio, in cui l'artista americano abbandona spesso l'elettro e, assunti vari pseudonimi come Barracuda o DJ Cake, pubblica musica che spazia dall'ambient al punk. Il ritorno all'elettronica è segnato da I Like to Score, una raccolta di brani che in alcuni casi verranno utilizzati anche in alcuni film, come accade per la composizione God Moving Over the Face of the Water, che accompagna la scena finale di Heat di Michael Mann. È solo nel 1999 che, lasciata la casa discografica Elektra, l'artista USA torna al successo con Play, disco che, grazie a brani come Porcelain, vende nel mondo la bellezza di 9 milioni di copie.

Grazie al successo di Porcelain e degli altri brani di Play, Moby affronta un tour mondiale che lo porta anche a esibirsi insieme al suo idolo di sempre, David Bowie. La popolarità lo porta anche a salire alle ribalte della cronaca per la polemica con il rapper Eminem, accusato di fare canzoni omofobe e misogine, e a partecipare come ospite d'onore alla cerimonia di

chiusura dei giochi olimpici invernali di Salt Lake City del 2002. Pochi mesi, e il suo nome entra di diritto nella storia della musica internazionale, anche per il magnifico album 18, all'interno del quale sono racchiuse perle come We Are All Made of Stars e In This World. Nei due anni successivi, queste hit lo portano a suonare ovunque, Italia compresa. Durante il tour, però, il musicista di New York continua anche a pubblicare dischi con il nome di Voodoo Child e a prendere posizione contro l'amministrazione Bush e a lottare per i diritti dei deboli e degli animali. Un nuovo album, Hotel, precede di pochi mesi l'uscita dell'antologia Go, The Very Best of Moby. Nella raccolta, distribuita nel 2006, compare anche l'inedito New York, New York, cantato con Debbie Harry, oltre naturalmente a In This World.

scalate l'hit parade mondiali con In This World e We Are All Made of Stars, Moby torna in studio per il suo 8° disco di inediti nel 2008. L'album, intitolato Last Night, è un omaggio alla scena electro dance newyorkese e contiene, tra le altre tracce, anche Disco Lies, che verrà inserita nella colonna sonora del monster movie del regista Matt Reeves, Cloverfield. Vegano, all'inizio del terzo millennio, fonda a New York la sala da tè T&I. Da anni amico e collaboratore della cantante francese Mylène Farmer, realizza per lei tutta una serie di canzoni che compaiono nel disco di quest'ultima, Blue Noir. Nel frattempo, a suo nome, dà alle stampe i CD Wait For Me del 2009 e Destroyed del 2011. In quest'ultima raccolta di inediti, tanti brani scritti in stanze d'albergo durante l'ennesimo tour mondiale, come il primo singolo estratto, The Day.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava...
3: Mentre tutto scorre, Negramaro.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare.

0: ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica, All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
3: Dolce Nera.
4: Dovendo scegliere il proprio nome d'arte, Emanuela Trane, nata a Galatina il 16 maggio 1977, non ha dubbi. Lo pseudonimo con cui affronterà la sua carriera da solista sarà Dolce Nera, come il brano inciso da Fabrizio De André nell'album Anime Salve. Manu, alias Dolce Nera, prima di poter scrivere sulla propria carta d'identità, professione cantautrice, di strada ne deve percorrere tanta. Gli esordi veri e propri risalgono addirittura quando, appena 14enne, ma già forte di anni di studio di pianoforte e clarinetto, milita contemporaneamente in una rock band di coetanei e in un quartetto jazz. Arrivato il momento di intraprendere gli studi universitari, la giovane musicista pugliese decide di trasferirsi a Firenze. Qui intende frequentare la facoltà di ingegneria meccanica, ma soprattutto accostarsi a quella scena musicale privilegiata da cui, negli anni Ottanta, sono emersi gruppi storici come i Litfiba, i Diaframma e i Neon. Pochi mesi dopo l'arrivo in Toscana, Emanuela ha già il suo gruppo, i Codici Zero, e alterna serate rock con l'impegno di corista per trasmissioni TV come La Notte Vola, trasmessa su Canale 5. La popolarità arriva nel 2003, quando in gara tra le nuove proposte al Festival di Sanremo con Siamo Tutti Là Fuori, vince sia la sua categoria che il premio Sala Stampa Radio e TV.
5: Siamo di

0: Il 2005 per Dolce Nera è l'anno della consacrazione come artista. Impegnata nel reality show Music Farm, condotto da Simona Ventura, la giovane artista sbaraglia l'altro finalista della gara, Fausto Leali, e con il 65% delle preferenze del pubblico ottiene la vittoria assoluta. In concomitanza con la fine del programma TV, esce il suo secondo album, Un Mondo Perfetto. Sulla scia del successo ottenuto sul piccolo schermo e grazie a brani accattivanti come Mai più noi due e Continua, il CD si aggiudica il disco di platino con oltre 150.000 copie vendute. Nello stesso anno Dolce Nera accetta anche di comporre l'inno ufficiale del campionato di calcio giovanile nazionale intitolato Domani. Entra in studio con la PFM per una collaborazione al disco Dracula Opera Rock. Incide un mini album con la reinterpretazione di 5 celebri brani da altrettante colonne sonore. Duetta con Loredana Bertè e canta con Baglioni e Morgan al Festival Lo Scià. Nel marzo 2006, tornata a Sanremo, si classifica al secondo posto tra le interpreti femminili in gara con il brano Com'è straordinaria la vita, canzone che si rivela anche un successo di vendite.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: grazie alla sua voce dolce nera, è molto amata dai suoi colleghi. Vasco Rossi e Zucchero nel 2008 la vogliono come supporter per alcuni dei loro concerti e nello stesso anno è ospite all'Olympia Stadion in occasione delle celebrazioni di apertura del Rock Museum di Monaco di Baviera, il più grande museo dedicato alla musica rock in Germania, il quale le dedica anche uno spazio. Sempre in Germania, durante il tour che segue l'uscita del suo album Dolce Nera nel Paese delle Meraviglie, il 13 giugno 2009 viene invitata a partecipare al festival The Great Wide Open, che ospita anche i Deep Purple e gli Status Quo. Nel corso della stessa estate, Manu suona anche due volte allo stadio di San Siro a Milano, la prima volta come supporter dei Depeche Mode e la seconda per il concerto Amiche per l'Abruzzo, in favore dei terremotati dell'Aquila. Per le popolazioni colpite dal sisma, Dolce Nera partecipa anche al disco Benefit Domani.
1: Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti, passa il sole ogni giorno senza mai tardare.

0: Domani è già qui, domani è già qui.
1: Estraggo un foglio nella risma nascosto, scrive non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso.
0: Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani.

italiano arriva tra il 2010 e il 2012. A far amare la potente vocalità dell'artista e la sua ricerca di suoni sempre raffinati sono i brani del suo quinto album, intitolato Evoluzione della specie. Il Sole di Domenica, scritto assieme a Finaz della banda Bardot, e L'amore è un gioco. Il video di questo ultimo brano nasce in un contesto assolutamente particolare. Alla realizzazione, infatti, collabora la rivista Playboy, che nelle settimane successive alla pubblicazione della clip dedicherà alla giovane cantautrice una delle sue celebri copertine. Bella e brava, Dolce Nera torna ancora una volta a Sanremo nel 2012 per presentare Ci vediamo a casa. Pezzo amato al punto da diventare un vero tormentone in Europa e il suo lasciapassare per i primi concerti a Hong Kong e Macao. La-

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
3: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Ciao, sono Cristina Scuccia. Questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 6 e 58 minuti.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
8: Fantastica.

0: anche la prossima. È la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Stereophonics.
1: Prendete tre ragazzi gallesi appassionati di musica e immaginateli alle prese con i primi concerti come cover band. Ecco come è cominciata l'avventura degli Stereophonics, terzetto composto da Kelly Jones, Richard Jones e Stuart Cable. Dopo aver militato nel gruppo giovanile Tragic Love Company e aver suonato in pub e piccoli club brani di Mother Love Bone e Bad Company, i tre decidono di proporre

Alle etichette discografiche i loro inediti, una sorta di melting pot tra le sonorità Britpop degli Oasis e il rock degli anni 70. A dare una chance alla formazione, che deve il nome a una vecchia marca di grammofoni, è la V2, la nuova etichetta di Richard Branson, già fondatore della Virgin. È sotto la sua egida che Kelly Jones e soci, nel 1997, pubblicano World Gets Around, il loro primo disco. Un lavoro che li porta ai vertici della classifica del Regno Unito e che fa vincere loro il Brit Award 1998 come miglior band emergente. Nello stesso anno gli Stereophonics pubblicano Performance and Cocktails, CD multiplatino che contiene hit come The Bartender and the Thief.

Sulla scia del successo di Performance & Cocktails, gli Stereophonics vengono chiamati a collaborare con Tom Jones per il rifacimento di Mama Told Me Not To Come di Randy Newman e partono per un tour mondiale che tocca Europa, America e Australia. Durante la tournée viene realizzato il DVD Live at Cardiff Castle. Tornati nel Galles, Jones e compagni si mettono al lavoro per il nuovo disco di inediti, Just Enough Education to Perform, che esce nel 2001. L'album suscita polemiche a causa della traccia Mr. Writer, in cui la band si scaglia con veemenza contro i giornalisti e i media in genere. Il pubblico però accoglie con entusiasmo le nuove canzoni, che vengono presentate con una maratona musicale di 2 giorni al Millennium Stadium di Cardiff, alla quale prendono parte anche Ash, Bled Crows e Proud Mary. 200.000 i biglietti venduti per la kermesse. Sempre a Cardiff, a Natale del 2003, la band chiude la trionfale serie di date organizzate nel Regno Unito in concomitanza dell'uscita del 4º album, You Gotta Go There to Come Back, trainato dall'hit Maybe Tomorrow.

Dopo l'uscita di You Gotta Go There to Come Back, gli Stereophonics si prendono una pausa dovuta anche alla necessità di sostituire il batterista Cable, licenziato dal frontman Jones a causa delle loro forti divergenze artistiche. Per il successivo album Language, Sex, Violence, Other del 2005, dietro gran cassa e Tom, siede Xavier Weiler, il cui ingresso nella line-up corrisponde a una virata del gruppo verso sonorità decisamente più roventi che in passato, come dimostra Dakota, il primo singolo del CD che ha chiare influenze punk. Ingaggiato come secondo chitarrista all'ex The Manvilles, Mark Perry, gli Stereophonics partecipano a Live 8, 2 anni di attesa, e nel 2007 esce il loro 6° album in studio, intitolato Pull the Pin, seguito a ruota da Decade in the Sun, The Best of Stereophonics, che contiene 2 inediti, My Own Worst Enemy e You Are My Star, e successi quali Have a Nice Day.

Nel 2010, alla vigilia del tour legato all'uscita del loro nuovo CD Keep Calm and Carry On, gli Stereophonics sono nuovamente alla ricerca di un batterista, perché Xavier Weyler lascia i compagni per motivi personali. A sostituirlo temporaneamente è Sam, un amico di Kelly Jones. Altri 2 anni di pausa e nel gennaio 2013 la band gallese torna a pubblicare 2 i singoli, In a Moment e The Indian Summer, che anticipano l'uscita dell'8° album in studio Graffiti on the Train, edito il 4 marzo 2013. In Italia, Jones e soci presentano dal vivo le loro canzoni a Milano e Roma, dove nel giugno 2013 suonano come supporter ai Killers. Tra i pezzi eseguiti dal vivo anche la hit Innocent, tratta da Keep Calm and Carry On.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A partire dal 4 giugno, Two Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a Two Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Two Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Come, Jane,

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: più.
1: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
2: Time. Sono le 8:01.
3: Fantastica News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cieslin.
5: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
4: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump, la Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene. E l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Fantastica News.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito... Per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
13: Fantastica.

0: Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
1: Something Just Like This, Coldplay.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: accendi. Ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica! La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 8 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
13: Fantastica.

0: Fiasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
1: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Fantastica.
8: Radio Fantastica.
9: Ogni giorno
10: la parte migliore della musica.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Brucerò per te, Negrita.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Fantastica. 100 dischi per le

0: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora, la risposta è... MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
8: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
9: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni. Yo.

0: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica.
1: Fantastica News. Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati americani contro l'isola di Qasem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
2: Fantastica News. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
11: Fantastica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2018 e Fantastica suonava
1: Da sola in the night. Takagi e Ketra featuring Tommaso Paradiso e Elisa.

0: fantastica.
1: Ciao, sono Aiello. Questa è fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Le 100 canzoni per le

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
10: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
9: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
10: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
11: La forza della qualità.
10: Corso Grosseto 241, Torino.
12: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Accendi ti piace.
1: Time. Sono le 10 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Ok, salute e benessere.
4: È giovedì 4 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Quando si parla di salute cardiovascolare e longevità, l'errore più comune è concentrarsi solo sul peso, sulla bilancia. La vera partita, spiegano gli esperti, si gioca invece dentro i nostri vasi sanguigni. Esistono alimenti capaci di agire come veri e propri spazzini delle arterie e altri che al contrario accelerano l'invecchiamento cellulare e costringono il cuore a fare gli straordinari, soprattutto in tema di pressione alta. Per fare chiarezza abbiamo stilato la mappa definitiva dei cibi sì e dei cibi no, basata sulle più recenti evidenze della cardiologia e della nutrizione applicata alla realtà italiana. Per proteggere il cuore non serve scalare le montagne. La risposta è racchiusa nei pilastri più autentici della nostra dieta mediterranea. Allora, al primo posto il pesce azzurro, almeno due volte a settimana, sgombri, alici, sarde, sardine e diciture locali come il nostrano pesce sciabola. Non serve spendere una fortuna in integratori. Il pesce azzurro è una miniera d'oro di acidi grassi omega 3. Questi grassi buoni agiscono sul sangue fluidificandolo, riducendo i trigliceridi e proteggendo l'endotelio, che è la parete interna dei vasi, dalle infiammazioni croniche. Frutta e verdure fresche, la regola delle 5 porzioni al giorno. Il segreto è nel colore, soprattutto nel potassio. Consumare almeno 5 porzioni di al giorno di vegetali freschi garantisce l'apporto di questo minerale fondamentale. Il potassio funziona come un antidoto naturale al sodio, rilassa le pareti dei vasi sanguigni e aiuta a mantenere la pressione arteriosa a livelli di sicurezza. Cereali integrali e legumi. Sostituire la pasta e il pane raffinati con le loro versioni integrali, farro, orzo, riso venere, e riscoprire legumi come ceci, fagioli, lenticchie, cambia le regole del gioco metabolico. Le fibre in esse contenute non solo rallentano l'assorbimento di zuccheri nel sangue, evitando i picchi di insulina, ma intrappolano il colesterolo cattivo nell'intestino, impedendogli di entrare in circolo. Vediamo invece i cibi no della dieta che pulisce le arterie, nemici da limitare drasticamente. Spesso si nascondono dietro un'immagine insospettabile, dietro la fretta della vita moderna. Ecco a cosa fare attenzione. Vediamolo subito, come ad esempio il primo, il sale nascosto. La maggior parte degli italiani pensa che basti mettere poco sale nell'acqua della pasta. Errore: circa 70-80% del sodio che assumiamo quotidianamente è già dentro i cibi che compriamo, dadi da brodo, sughi pronti, prodotti da forno confezionati, anche quelli dolci, attenzione anche i biscotti, pizze surgelate e insaccati. Leggere l'etichetta è l'unica vera arma di difesa. Alcolici e superalcolici, non devo spiegarvelo, vero che l'idea del bicchiere di vino che fa buon sangue è un mito superato dalla scienza. Poi, se vogliamo berci un bicchiere di vino mentre mangiamo perché stiamo bene, è ok, ma non è vero che allunga la vita. Grassi saturi e colesterolo cattivo, carni rosse molto grasse, burro, formaggi eccessivamente stagionati e i classici fritti industriali. Questi alimenti sono ricchi di acidi grassi saturi che aumentano il colesterolo LDL, quello comunemente chiamato cattivo, e fanno innalzare anche la pressione. Quindi attenzione, grazie per essere stati con noi.
2: Fantastica News.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
0: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
14: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. È fantastica. Come l'accendi ti piace. No matter what, no matter what, you got it.

0: Pugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
1: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
2: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le 100 canzoni per le

0: domenica.
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Dangerously, Charlie Puth.

0: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questo è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
10: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
9: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
10: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
11: La forza della qualità.
10: Corso Grosseto 241, Torino.
12: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alex Britti e questa è fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. È mezzogiorno e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Fantastica News.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Radio Fantastica, Radio Fantastica, la radio in 100 canzoni.
3: Papà, non ti hai l'occhito?
4: Cooking Soul.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava King, Years and Years.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Finalmente anche in Italia
6: B52
5: Energy Drink.
6: Energy Drink
5: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: sono Angelina Mango, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 13 in punto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini.

0: Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a l'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Fantastica News. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
1: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano. Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava Feel Good Dance, Gorillaz.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Mercatò premia la tua

0: Chiesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Un'estate in 100 canzoni.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione,

0: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?
1: La radio in 100 canzoni. No matter what, no matter what, you got.

0: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 14 e un minuto.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente anche in Italia
3: B52
2: Energy Drink.
3: Energy Drink
2: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2018 e Fantastica suonava
1: Italiana, J-Ax e Fedez.
2: Poi sei scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più lì.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica.
2: Come l'accendi, ti piace?

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Fantastica!
8: L'estate più bella che c'è.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: diverso.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
2: Time. Sono le 14 e 58 minuti.
3: Fantastica News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Fantastica News.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava... Icy Ghost, Ghost Gunfighters, As Animals,

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di

0: riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Fantastico!

0: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 16 in punto.
2: Fantastica News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'Inghilterra.

0: batterista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Fantastica News.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
10: Fantastica.

0: un'estate in 100 canzoni.
1: E ciao,

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
2: Finalmente anche in Italia
3: B52
2: Energy Drink.
3: Energy Drink
2: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Le 100 canzoni più gettonate.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava 1989, Negrita.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima.

0: amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

0: fantastica. 100 dischi per l'estate.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Time. Sono le 17 in punto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'antitrust si muove a tutela dei consumatori per il caro carburante sui voli aerei.
4: Ebbene, questa pratica, che era stata per prima utilizzata da Volotea, si chiamava appunto sostanzialmente biglietto mobile, cioè nel senso che anche in presenza di un biglietto d'aereo già venduto, già comprato quindi dal consumatore, il consumatore avrebbe dovuto di fatto pagare un extra, quindi una vera e propria tassa, un balzello dovuto all'aumento del prezzo appunto dei carburanti, del prezzo del kerosene. Ebbene, secondo l'antitrust italiano, questa pratica è una pratica che non è legittima, non si può fare, ha condannato quindi Volotea e ovviamente tutte le associazioni dei consumatori, a partire dall'Unione Nazionale dei Consumatori, hanno plaudito a questa scelta e soprattutto hanno già promesso a Volotea che adesso partiranno tutte le cause di risarcimento, appunto per risarcire tutti quei passeggeri che si sono trovati sostanzialmente costretti a dover pagare un extra sul prezzo ordinario del biglietto. Poi del resto questa pratica anche la stessa Commissione Europea aveva detto che non era una pratica assolutamente legittima e quindi è stato sancito un diritto molto importante, che i rischi, il rischio d'impresa sostanzialmente non può essere trasferito ex post, diciamo a carico e soprattutto sul portafogli dei consumatori o dei passeggeri italiani.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Fantastica News.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
10: Fantastica.

0: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava Uptown Funk, Mark Ronson.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
2: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su IREN.

0: dolcegas.it o vieni nei nostri store.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
1: Sono le 18 in punto.
2: Fantastica, 100 dischi per l'estate.
3: Ben trovati da Gianni De Gaetano, già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers-Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
4: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
5: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina, preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1, gara 3, Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco, all'una della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
2: Fantastica News.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
10: Fantastica.

0: fantastica Just Yesterday.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
2: Radio Fantastica, Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Love Love.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
2: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Giappone.
1: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
10: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Fantastica. La radio. I 100 canzoni.

0: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 19 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri in utile ogni tentativo di rianimazione.
2: L'economia.
3: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerz. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio, intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.

0: Fantastica News.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre. Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava...
1: Lift Me Up, Moby.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica.
2: Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica. No matter what, no matter what.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Finalmente anche in Italia
7: B52
6: Energy Drink.
7: Energy Drink
6: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Un'estate in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 19 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che va chiesto

0: 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerz. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio, intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente
1: fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
2: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento.

0: Mento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Two Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava I'm in Love, Ula.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica! Fantastica!

ritorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci

0: fuoco d'artificio.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Fantastica.
5: Radio Fantastica.
4: Ogni giorno
5: la parte migliore della musica.

0: gioco Skoda Kamiq e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava...
1: I Got You, Bebe Rexha.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
3: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
4: Fantastica.
5: Fantastica.
4: L'estate.

0: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 21 e 58 minuti.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: Come l'accendi, ti piace? È fantastica! La Rai 100 canzoni.
2: Scriviamo la nostra storia usando BG

Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica. No matter what, no matter what, you

0: che ti amano non scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Un'estate in 100 canzoni,

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: È fantastica! Come l'accendi, ti piace?

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e fantastica suonava
1: I Lived, One Republic.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
2: Fantastica!
3: Fantastica!
2: La radio in 100 canzoni.
3: Come l'accendi? Ti piace?

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica! 100 dischi per l'estate.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica! Come l'accendi? Ti piace! Fantastica!
1: Time. Sono le 23 in punto.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

0: Fantastica Storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2018 e Fantastica suonava
1: le canzoni. Giovanotti.
2: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media.

0: Come la accendi, ti piace? Fantastica!
1: Time. È mezzanotte e un minuto.
2: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Radio Fantastica, 100 dischi, 100 hits.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.

scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. È 1:01.
2: Come l'accendi, ti piace. È fantastica! La radio 100 canzoni.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 2 in punto.
2: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.